criba con dosira. Le cross corianda braondo, sorianda braudus corindi brundo. Rata cababa ondo, rianda braondo, scoriche di brundo, scorinda braia. Liro bucurus condolo, riaca babaraba candolo, scorinda. Li cross corianda brabo curus curucundo, rinda braida. Lira bacondul, scurida bacrada curus curinda. Lirebeco duscurianda braba bacaraba conduscurinda. Lirebeco duscurinda brohudurus condurianda braba duscurinda. Liro ricendulo sucridi che bruscurianda. Liroboco duscurienda barahanda scurindi bruscundo. Lirebicandulo surica da braba candu curidae. Lira bacando scuri, carabacando scuri, cande brondo. Lire bocuro scuri, enda brocuro biscinda bronda baraida. Lire becondulo scuri, canda braba condo scurinda. Lire becondo scuri, enda rabahando, sirinda brondo, scinda bronda braba canda rinda. Lire becondo scuri, di che brutto coroscondo, rinda braba canda. Lira bacando. Shh.

Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,